0: onipa hu nyame ntem onya hoto ampa wo fa yesu ntem anka wa mbre azan ni la su yalai kecha wa sasun su to he eh u bubure papa
1: anko fu fie mu atena tuo minya baby famitito mi konko bi mancha to se ade
0: wa konko baby asade e fe de onko konkombio me se sompa rhapsody nko fo frame o mo se prof sa program e bua bua me no won konko ho bio se ade wo nyame bi shira o